0: sei molto seccoso. Fossatura o sarà secco. Sei qualcosa di giusto lì, non fate che morire.
1: Le chiamiamo?
0: Io ricordo di chiamare la polizia.

0: Matti, vuoi te poi studiare ciò?
1: Regalo, si cagliere, cagliere, si sa. E che vai a percorrere? Dove ci vai, stai?
0: Ciò ti tiro per cinto.
1: Che tappi da voi?
0: Ti tiro per cinto.
1: Ah, e che si cagliere. Ora che sui cagliere, se non mi si cagliere. Cosa non mi si cagliere?
2: No, ma si cagliere.
1: Dici, non si cagliere. Si
0: cagliere. Non si cagliere. Non si cagliere.
1: Corretta
2: che? Non ci vai. Siamo nel... E tante altre.